0: Ancholo,
1: Ancholo,
0: Ancholo,
1: Ancholo,
0: Ancholo,
2: Ancholo, Ancholo,
3: Ancholo, Ancholo, Ancholo,
4: Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo,